0: vabbè, ho capito. Vai, vai.
1: Vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere 3 figli piccoli senza chiedere aiuto e

0: Quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane che vive senza te. Non c'ho più fame.
1: Radio Cooper.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,